Io sono quattro contro uno e catalancio l'une veisse mia. Gente sa lasca a tagliare, a chiazzi un giro renasca nei tare. E noi cinque da mezzo tagliere, e io non mi entro rifrievo. Ogni volta che uno avanza un piede si avvicinano. Ma non mi spoisto in arriere, mi pare tutta una mano che scinge sul proprio siere. Cufu, cai bagnoi, ballate da vuccini. So venga sapisci un maliscia, poi muova su tutto. E avu avu te befutto, queste ballate le puse.